0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Game Impala, Dracula.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Game Impala, Dracula.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma.

parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: San Marino Power Play.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
9: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George, San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
10: Buongiorno, su San Marino sono le 6.
11: Radio San Marino, meteo.
12: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una lunedì ancora piuttosto instabile sull'Emilia Romagna per il transito del fronte freddo che impegna le regioni settentrionali. Avremo comunque delle schiarite anche ampie nel corso del giorno sulle pianure emiliano-romagnole e poi ancora a rischio però di acquazzoni e temporali in formazione dei rilievi appenninici che torneranno a sconfinare anche sulle aree pianeggianti e sulle coste adriatiche verso sera. Le temperature saranno in lieve ripresa nei valori massimi, staremo intorno ai 22-23 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Diciamoci la verità, una temperatura di 22-23 gradi massima è meglio che un calcio
13: degli stinchi, volevi dire.
10: No, più su.
13: Ginocchia?
10: Proprio, più su.
13: Ancora più
10: dove
13: su.
10: Dove c'è il sacchetto, no? Presente?
13: Perfetto.
10: Ecco.
13: Perfetto.
10: Okay, quello.
13: Un calcio al prugnolo.
10: Esatto.
13: Bene, allora, detto questo... comincia subito bene
10: appunto,
13: la mattina. È lunedì. Esatto.
10: E gira male.
13: Gira quindi, malissimo anche perché non c'era Giangi stamattina. Ecco. Io non capisco perché lunedì non mi si mette la voce di Giangi a fare le previsioni del tempo.
10: Io non sapevo che se andasse a richiesta adesso. Se stamattina ti sei svegliato così, io ti consiglierei di girare i tacchi e di andartene a casa perché finisce male già subito.
13: Ma perché? Io non posso fare le richieste. Posso telefonare e dire: senti, lunedì mattina mi metti niente?
10: Smettila che poi lunedì, quindi non tirare troppo la corda perché sei già in cima. Buongiorno, siete con i Convessi insieme a Mirko Zani e Roberto Bagazzoli. Da adesso praticamente vi roviniamo l'esistenza praticamente fino alle... No, sì, andiamo, va.

0: Rossano Mazzotti, 1996, la canzone era Più bella cosa. Buongiorno.
1: Oh, sta bella cosa. Sono le 6:10 qui da Radio San Marino. Sì. Stavo leggendo la notizia che è stato beccato sul trattore ubriaco e senza patente.
0: Vabbè, io adesso sta cosa, allora, sul trattore non ho conoscenza in merito, ma penso che se uno è su un terreno agricolo la patente non serva.
1: Sei
0: certo
1: sicuro?
0: Che se ci cammini per strada, sì.
1: Questo, ecco. Quindi è un, il trattore è l'unico, diciamo, mezzo bipolare, può
0: esatto.
1: servire... Può servire.
0: C'è la gente che usa la macchina come se fosse un trattore, ma vabbè, quello è un altro caso.
1: Sì, esatto.
0: Patologico. Comunque,
1: lui era già stato fermato il giorno prima.
0: Mm.
1: Per la stessa cosa.
0: Gli aveva per ritirato... l'ubriachezza o per la patente?
1: Per l'ubriachezza. Okay. Infatti, gli avevano ritirato la patente. Dice, mi fa vedere la patente. Dice, che...
0: l'avete già da ieri.
1: Esatto.
0: Potete dare un'occhiata.
1: E che cosa. Una... Però, insomma, ha detto, ma lei ha bevuto?
0: No.
1: No.
0: No, no.
1: Assolutamente no.
0: No.
1: Cioè, è colpa dell'aceto dell'insalata.
0: Ancora. Questa storia dell'aceto dell'insalata. Buongiorno, Fulminacci.

0: È che sta canzone fa un po' Jessica Rabbit, no?
1: Sì, è vero.
0: Lui non c'ha le stesse tette di Jessica Rabbit.
1: No, credo che non indossi neanche le stesse scarpe a spillo.
0: Col perizoma, penso che le mutande ce le avesse sotto.
1: Sì, no, ma è vero.
0: Jessica Rabbit.
1: Jessica Rabbit, so. Il vestito non si spostava mai, mannaggia la miseria. Due volte l'ho guardato il film.
0: Volevamo ricordare i due debosciati che era un cartone animato.
1: Sì, esatto, stiamo parlando di un cartone animato. Non fatevi troppe illusioni, no. Frenate l'ormone.
0: Io perché... e te proprio stiamo raccogliendo il sugo col pane.
1: Però. Proprio la scarpetta, stiamo raschiando proprio il fondo del barile. Senti, tu ti sei mai chiesto quanto guadagna un principe?
0: No.
1: No?
0: Anche, me, anche perché non sono un principe neanche nei... nei miei modi.
1: Lo so, ma William sì, William è principe.
0: Non sono una signora.
1: E quello si vede. Non è un problema.
0: Dai, è su.
1: Però stavo dicendo che William è un principe.
0: 20 milioni
1: è,
0: di sterline.
1: È destinato intanto ha aperto il...
0: l'acqua.
1: E acqua? Pensavo fosse il frizzantino. Tra poco vi svegliamo quanto guadagna un principe.
0: L'ho già detto io.
1: Come l'hai già
0: sei
1: detto?
0: Distratto. 20 milioni di sterline ho detto. T'ho rovinato il giochetto.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Siamo arrivati alle 7:29 minuti, ogni ora al trentesimo minuto vi facciamo sentire in anteprima quelli che sono i potenziali numeri uno di domani, le future new entry della nostra classifica che trovate nel weekend con Brunella Ugolini.
0: Ritorna Francesco Gabbani, il nuovo singolo per lui questa settimana orgogliosamente tra le nostre new play. Si intitola Summer Funk, lo ascoltiamo.

0: Hammer Funk.
1: Sì, no? Certo.
0: Così era, giusto?
1: Bella voce, devo dire. Perfetto. Sì, benvenuti all'angolo dello smanettone. Oggi chi di voi non ha in casa una finestra che cigola quando si apre?
0: Pensavo dei cetrioli, ma vabbè.
1: No. Mica un programma di cucina questo. Neanche. Le banane vengo di là e ti picchio.
0: Le banane.
1: Ecco, allora, sapevo io. Ariete, la giornata può scuotere le nostre certezze come un vento che spezza i rami secchi. Restiamo nell'occhio del ciclone dove paradossalmente è tutto calmo.
0: Lunedì veloce per gli amici del Toro, dinamico, quasi impetuoso, la mente corre, il corpo la segue, rischiate di dare risposte anche più in fretta di quanto serva.
1: Per i gemelli la nostra Venere ci dona fascino e le opportunità arrivano, ma è fondamentale offrire gratitudine e riconoscenza alle persone che ci sono vicine.
0: Il segno del Cancro, la luna in pesci alimenta l'ispirazione con l'aiuto del vostro Giove, vale proprio la pena provarci e agire, anche se non tutto ci è subito chiaro.
1: Marte e Saturno in Ariete donano al Leone la determinazione per tagliare i rami secchi, specialmente nelle questioni burocratiche che le stanno bloccando.
0: E siamo alla Vergine, oggi vi ritrovate al comando, la vostra capacità organizzativa è massima, riuscite anche a mettere in ordine in un settore con che non necessita, insomma, che ne ha proprio bisogno.
1: Siamo alla Bilancia, una vecchia delusione può tornare a galla, ma non lasciamoci travolgere. Venere, in splendido aspetto, ci invita a guardare il bicchiere mezzo pieno.
0: Lo Scorpione, la lucidità mentale è alta, ma se ovviamente badate troppo alla testa, rischiate di tagliare fuori tutto quello che il corpo e i sensi vi vogliono comunicare.
1: Sagittario, teniamo i piedi per terra, un approccio pragmatico e una pianificazione dettagliata ci condurranno al successo. Investiamo tempo nella formazione.
0: Siamo a segno del Capricorno, il Sole e la Luna collaborano per restituirvi l'equilibrio, un momento di piccoli piaceri, riconciliazioni.
1: Acquario, guardiamoci dentro e trasformiamo l'autocritica in un'occasione di miglioramento. Chiediamo scusa se serve o tendiamo una mano per un chiarimento.
0: Pesci, trovate la serie.

0: serenità nell'essere guide collaborative e non solo direttive, coltivando l'umiltà, riconoscendo anche quello che è il valore del contributo che ci arriva dagli altri. Questo è Radio San Marino, momento compilation.
1: Addirittura all'interno analisa canzone estiva.
0: Sam Smith, sempre fra poco con Diamonds.
1: Subito si parte da Shaggy con Piece of My Heart.

0: Sesame Diamonds su Radio Summer, Radio delle Republic de Summer.
1: Delle Summer. Timothy Chalamet l'ha fatta ancora. Non va bene.
0: Cosa?
1: Bisogna che qualcuno avverta il ragazzo che quando ci sono degli impegni istituzionali bisogna che questo vada. Non che pianti lì tutta la compagnia per andare a vedere la pallacanestro, hai capito? Timothée Chalamet ha saltato di nuovo il gara del mid gala del 2026 per andare a vedere i Knicks. Non va bene.
0: Ma non si fa.
1: Dai, ma come si fa? Hai degli impegni, hai delle responsabilità verso il tuo pubblico, verso chi ti stima, ti ama, ti viene a vedere. E insomma, voglio dire, è normale. No? Questo pianta lì, baracca, burattini.
0: Ma scusa, non hai telefonato tu?
1: Ma non lo sapevo, l'ho imparato adesso. Oggi pomeriggio lo chiamo. Dico,
0: insomma,
1: Timothy.
0: Che, no?
1: Tim.
0: Che gli spieghi come avrebbe detto mia nonna, come si sta al mondo.
1: Esatto, non si possono fare queste cose. Su, poi via, per una partita di basket.
0: Io e te,
1: dai,
0: che siamo moralizzatori.
1: Esatto.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Sono una delle band più iconiche degli anni Ottanta, anche se la loro storia è finita anche piuttosto presto, perché insomma direi che
7: se sono rotti.
6: George Michael ha preferito proseguire da solo, ma da solo non è mai stato, perché Andrew Ridgeley ha sempre supportato.
7: Comunque li ritroviamo insieme. Wham! Wake me up before you go go.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: 1984 c'erano gli Wham di Wake Me Up Before You Go Go nella nostra collection su Radio San Marino, 7:56 con i Commessi.
1: La nostra canzone Brividona che ci riporta nel passato.
0: Scusa, cos'è?
1: È la canzone Brividona, no, quella che fa salire i brividi. Ma che come c'è? No?
0: Io voglio sapere che c'hai stamattina.
1: Non ti ha fatto venire i brividi?
0: Gli unici brividi che ho sono quelli del freddo.
1: Per forza.
0: Perché sono uscito di casa con le maniche corte.
1: Hai capito? Sembri un muratore, capito? Con la canottiera, cioè fammi capire.
0: Ho il mio fascino da muratore, no?
1: Sì, certo. Fascino. Vabbè, poi mi spieghi dove lo troviamo il fascino lì. Vabbè. Ce lo racconterà più tardi. Tanto rivagali adesso.
0: Ma che ne sai?

Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
1: E siamo pronti adesso a darvi conto di quelle che sono ovviamente le notizie principali che ritroveremo nel corso di questa giornata, naturalmente acquistando i quotidiani nelle edicole di San Marino e del circondario. Cominciamo come sempre da quelli che sono i quotidiani sammarinesi con l'informazione di San Marino. Il titolo a tutta pagina: Repubblica Futura Giustizia, la maggioranza racconta una realtà che non c'è. Per Repubblica Futura il quadro complessivo è preoccupante. Ancora in taglio alto, inaugurato imperfetto il nuovo bar-ristorante della cooperativa sociale In Volo, che punta all'inclusione. Fra i richiami delle pagine interne dell'informazione di San Marino, Consiglio ci si prepara a 7 giorni di temi caldi, CSDL al memoriale delle vittime del nazismo, la fotonotizia centropagina. Effrazione alle cassette di sicurezza di Banca di San Marino, i titolari ancora ignari della sorte dei loro beni si organizzano in un comitato. Da Repubblica.sm il titolo principale a tutta pagina: San Marino accoglie il gran finale di Dade in moto verso la vittoria, il motorun che dà voce alle malattie rare e l'iniziativa sociale dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie orfane. Al Parco Ausa famiglie, medici e cittadini si ritroveranno per testimonianze e incontri aperti al pubblico all'insegna della ricerca e della solidarietà. L'attualità dalle pagine interne di Repubblica.sm: frazione alle cassette di sicurezza della Banca di San Marino, nasce un comitato. La giornata internazionale delle infermiere, formazione continua e sicurezza delle cure, un binomio inscindibile. E poi la pagina dello sport: Giro del Monte 2026, torna la storica podistica e camminata. Per lo sport, campionato futsal questa sera via al turno preliminare. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere Romagna, in taglio alto: truffe seriali sul Titano, falsi incidenti per truffare le officine, condannato 47enne a 1 anno e 2 mesi. E poi ancora Antonelli De Giorgi e i big d'impresa, forum per evitare la fuga dei cervelli a Rovereta, un percorso comune tra passato e futuro per rendere il paese un polo d'attrazione globale. Debutto sul Titano per la Biennale, alla Biennale. Naturalmente ricordiamo, ieri c'è stata l'inaugurazione, giornata dell'infermiere, il patto fra studio e cura. E siamo adesso alla pagina del Corriere Romagna del lunedì, che raggruppa tutto il territorio. Partiamo da Ravenna: in taglio alto, ferito in servizio, vince contro lo Stato, una battaglia di 15 anni per un carabiniere rimasto invalido dopo un inseguimento. Un grande cuore degli amici, raccolta da 110.000 euro a Verghereto, i funerali intanto del 44enne morto con il furgone, una gara di solidarietà con 1.400 donazioni per Mirko Pennacchi. La fotonotizia centropagina ci porta a Forlì, scuola premiata per Sirotti. E poi anche dalla prima pagina del Corriere Romagna di oggi: falsi incidenti, condannato 47enne, i richiami nella Repubblica di San Marino, giro di frodi. Dalle pagine interne: Gambetto, l'amicizia eterna, vince la morte, questo è il titolo. E poi ancora: cani ritrovati dopo 100 chilometri, erano scappati dalla Valconca, uno ritrovato a Cagallo, l'altro invece è arrivato fino alla zona industriale di Ancona. Per quanto riguarda invece il resto del Carlino del lunedì, titolo principale: l'Iran prova a rilanciare Trump, lo gela, inaccettabile. La fotonotizia centropagina: antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infetto. Il caso dei fondi pubblici negati, film su Regeni, il ministro Giuli licenzia i vertici del suo staff. Legge elettorale, nuovo summit del centrodestra, la premier vuole rimediare. E poi ancora Garlasco, l'accusa di PM da Sempio, cieco e furioso, annientamento di Chiara. L'ex giudice Salvini decisivi anche i soliloqui che sono stati registrati. E poi ancora l'attore Giampaolo Morelli, io e la dislessia, così l'ho accettata. E ancora dalle prime pagine dei quotidiani questa mattina Repubblica, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. Governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro. E ancora Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà e il fondo di Concita De Gregorio. E infine lo sport, dalla Gazzetta dello Sport, titolo principale centropagina, buio Milan, fischi a San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta dormiva e va a 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso, squalificato Allegri, momento duro. Per quanto riguarda ancora il calcio, l'Inter dei big per il doblete, Sarri prepara un'altra Lazio. Roma da pazzi, in taglio alto, Supermalen è quarta, Como storico ed è già Europa. Ed è tutto al momento per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. L'informazione su Radio San Marino torna con la nostra redazione alle 11.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una lunedì ancora piuttosto instabile sull'Emilia Romagna per il transito del fronte freddo che impegna le regioni settentrionali. Avremo comunque delle schiarite anche ampie nel corso del giorno sulle pianure emiliano-romagnole, poi ancora a rischio però di acquazzoni e temporali, informazione dai rilievi appenninici che torneranno a sconfinare anche sulle aree pianeggianti e sulle coste adriatiche verso sera. Le temperature saranno in lieve ripresa nei valori massimi, staremo intorno ai 22-23 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Pronti a ripartire? Chi c'è?
4: Allegri ragazzi, c'è l'app, qualsiasi cosa vi sfugga non c'è nessun problema, voi lo recuperate dall'app.
1: Esatto.
4: Nessun problema, come per esempio Angelina Jolie, che ha messo in vendita la sua villa. Se vi mancano i soldi, c'è l'app.
1: Che ci fai con l'app? Ci stanno i soldi dentro.
4: Cascano i soldi.
1: Mica è come l'app per comprare il caffè, voglio dire, no?
4: Chi ne sai tu? La cosa.
1: E perché ci vogliono i petrodollari per comprare la villa di Angelina?
4: 30 milioni di euro.
1: Ma è di dollari. Politica,
4: Lady
1: Gaga, Doichi, Runaway.

0: Siete su San Marino con i Convessi, buongiorno, bentrovati insieme a Roberto e Mirko, tutto questo naturalmente fino a che ora, scusa?
1: Fino alle 9.
0: Ah, ok, quindi tutto a posto?
1: Comodi, siamo verso la fine. Sì, si stava parlando amorevolmente di calcio perché questa sera, anzi tra poco ne parleremo anche meglio con il Vespaio del lunedì, dove ci collegheremo con Federico Vespa da Roma, però stasera c'è questa partita, questo big match che è veramente importante ai fini della classifica, che è Napoli-Bologna. Non ridere, lascia fare.
0: No. Sento questo tuo incedere così un po', che dire, timido.
1: E allora mi hanno chiesto che tipo di asfalto usano stasera i napoletani per asfaltare il Bologna.
0: Adesso capisco molto.
1: Sarà quello simil catramato.
0: Esatto.
1: Dopo domani andiamo a fare le righe interne. Non la vedo benissimo, la partita di stasera. Ti dico, non sono ottimista. Ecco. Questo è. Però, vabbè, insomma. La palla è bella perché è rotonda.
0: Esatto. E ti piacerebbe a te,
1: Che cosa?
0: E niente, non lo dico perché sennò poi mi fai a pezzi.
1: No.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Memory Bliss su Radio San Marino, buongiorno, siete con i Convessi, ci sono notizie che riguardano gli Oasis? Io non lo so, tu prova a pensare, no? È uno dei fratelli Gallagher che decide di andare a trovare qualcuno che lavora guarda casi in uno studio, perché potrebbe essere successo anche questo. Fatto sta che lui è stato visto, per cui adesso gira sta voce che è stato avvistato presso gli Abbey Road Studios. E chissà, magari esca qualcosa di nuovo degli Oasis.
1: Ma chi può dirlo? Chi può dirlo? È andato a trovare un amico, è andato a fare le pulizie,
0: gli ha chiesto capire,
1: se,
0: cioè,
1: no? Perché si era staccato un filo delle cuffie. Lui è bravissimo a riparare il filo delle cuffie.
0: Saldature, quindi.
1: Esatto, micro saldature.
0: Vabbè, insomma, stremo a venire.
1: Bravo. Comunque, queste cose, quindi. Così. È andato semplicemente a trovarlo. State sereni, se esce qualcosa vi avviseremo. Tanto noi siamo i primi a saperlo, quindi. Non c'è nessun tipo di problema.
0: Sei sicuro di questo?
1: Non farmi queste domande imbarazzanti.
0: Vabbè,
1: se
0: allora
1: cosa,
0: niente,
1: non preoccupare.
0: Andiamo avanti, perché? Perché io ho un messaggio subliminale.
1: Adesso?
0: Vota San Marino, vota San Marino, vota San Marino, vota San Marino, vota San Marino!
1: Perfetto. Zenit featuring Boy George con Superstar.
0: Domani sera agli Eurovision Song Contest.
1: Yeah!

0: Superstar insieme a Senit Boy George, la canzone che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che parte proprio domani da Vienna 2026. Noi siamo nel Vespaio del lunedì con Federico Vespa collegato con noi da Roma. Federico, questi due UFO che girano nel campionato italiano, UFO nel senso che comunque sono squadre che sono partite, una addirittura c'era la paura che si salvasse, che è l'Udinese. L'Atalanta ha fatto un campionato piuttosto invece anonimo, per quello che ci si poteva aspettare.
1: Allora, all'Atalanta va data una grave colpa, che è stata quella di aver preso per 2 mesi un allenatore che non può fare il mister neanche nella squadra mia di calcetto, che è Juric. Quindi se tu prendi uno che fa un altro mestiere, perché io non lo considero neanche un allenatore, e gli dai una squadra come l'Atalanta per 2 mesi, è chiaro che i risultati sono che l'Atalanta era 12ª in classifica. Palladino l'ha risollevata, gli ha dato un'identità, l'ha portata anche agli ottavi di finale di Champions, persi col Bayern Monaco, insomma non certo con una squadra di poco conto. Siccome adesso è arrivato giunto nell'Atalanta e si parla di un possibile esonero di Palladino, io mi auguro che questo non avvenga, perché se si vuole dare un minimo di continuità, secondo me Palladino è l'uomo giusto per l'Atalanta. L'Udinese ha un allenatore dal nome che io non riesco a pronunciare bene, seconda stagione, squadra molto fisica, che però ha fatto un ottimo lavoro. Perché è partita Jarnik, non riesco a pronunciare il nome dell'allenatore dell'Udinese, però bravo, perché ha fatto già il secondo anno che è lì, che salva la squadra con un largo anticipo, e non solo la salva perché l'Udinese ha più di 50 punti se non vado errato, il che significa che ha fatto un ottimo campionato e che magari con 2 o 3 vittorie in più poteva anche assaporare la zona europea. Quindi ottimo campionato per questo allenatore che ha il secondo anno sulla panchina dei friulani. L'Atalanta però per me deve tenere Palladino. Valzer di allenatori ci si capisce poco, italiano non si sa che fine fa, perché pare che a Napoli prima doveva andare a Napoli, adesso non si sa, perché forse ci va Allegri, se non ci va Allegri ci va Sarri, se no Sarri alla Fiorentina e Allegri a Napoli, insomma tutto molto prematuro, però qualcosa cambierà.
0: Sicuramente qualcosa cambierà. Siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento del lunedì con Federico Vespa. Io, Federico, ti ringrazio come sempre e ti do appuntamento a lunedì prossimo per un'altra puntata del Vespaio del lunedì. Buona settimana, Fede.
1: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao.
0: E noi ci fermiamo qua per quanto riguarda questa mattina. Tra poco a proseguire la mattinata di Radio

0: San Marino arriva anche Katia De Monte. Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George, San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Buongiorno, buongiorno, felice lunedì 11 maggio a tutti. Sono le 9:30 del mattino. Io sono la vostra Katia e vi do il benvenuto ufficiale nel nostro amatissimo quartiere generale, la casa indiscussa di quelli del bicchiere mezzo pieno. Il nostro patto d'onore è la regola d'oro. Qui su Radio San Marino non ci importa.

certa è che noi qui fino a mezzogiorno cercheremo di svoltare un po' e di migliorare. Anzi, per inaugurare questa nuova settimana scelgo una citazione anonima ma potentissima che dice: ogni lunedì una tela bianca, state a decidere quali colori usare. E noi oggi scegliamo i colori più accesi ed energici che abbiamo, perché c'è la nostra bella musica. Poi, se volete condividere anche voi che dove siete, che cosa state facendo, 335 104 1027, e quindi si comincia subito con Blanco e Lisa. Questa è Ricca.

Blanco ed Elisa con questa bellissima Ricordi, a dare la prima vera scossa emotiva a questo nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino. I ricordi, ebbene sì, molto spesso insomma abbiamo una relazione stranissima con i ricordi, soprattutto con il passato. Siamo tutti chi più chi meno insomma affetti da quella che addirittura, pensate, gli psicologi chiamano retrospezione rosea, cioè in pratica il nostro cervello tende a cancellare magicamente i momenti di noia, di fatica o di stress del passato e a conservare solo le parti bellissime. Per questo motivo, quando si ripensa ai bei vecchi tempi, che sia l'adolescenza, gli anni dell'università o semplicemente, che ne so, l'estate scorso, ci sembrano sempre epoche d'oro assolutamente insuperabili. Ma noi della tribù del bicchiere mezzo pieno dobbiamo stare molto attenti a questa trappola nostalgica, perché se viviamo costantemente girati all'indietro guardando lo specchietto retrovisore della nostra vita, rischiamo veramente di perderci completamente quel panorama pazzesco che magari stiamo attraversando proprio oggi. Diciamo che il rischio enorme è quello di svegliarci in un banalissimo e faticoso lunedì mattina di maggio, esattamente come questo, e pensare che non abbia nulla di speciale da offrirci rispetto alle emozioni del passato. E invece, ecco, io voglio svelarvi un segreto meraviglioso e molto potente: i bei vecchi tempi di domani li stiamo costruendo esattamente adesso, in questo lunedì mattina, nella canzone che magari state ascoltando in macchina in mezzo al traffico. Tra 5-10 anni in realtà il nostro cervello li trasformerà in ricordi bellissimi di cui avrete inevitabilmente nostalgia. Quindi la domanda è: perché aspettare 10 anni per apprezzare la magia nascosta di questo bellissimo presente, di questo lunedì? Dai, iniziamo un po' a romanticizzarlo questo adesso, smettiamo di sminuire la nostra quotidianità solo perché magari ci sembra banale o ripetitiva. Voi siete qui, siete adesso, e abbiamo il potere assoluto di far diventare questa giornata un ricordo che varrà la pena di conservare. Non serve fare poi grandi cose, quindi rimbocchiamoci le maniche, accendiamo un bel sorriso che ci vuole nella nostra bella mattinata, dipingiamo questa tela bianca insieme. Anzi, per darvi la giusta carica e mantenere la promessa di svoltarvi la giornata, andiamo a

poco fa stavamo parlando di goderci questo nostro bellissimo presente e allora lo facciamo anche con la musica, quelli che saranno i grandi successi di domani che

vedete, noi le promesse qui su Radio San Marino le manteniamo sempre. Gran bel ritmo per caricarci in questo lunedì mattina con Robbie Williams e la sua Candy. Adesso lasciamo il posto a Cioffi, Noemi e Farfalle nello stomaco.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Ed ora spalanchiamo le porte del nostro tempio musicale, l'angolo sacro della nostra collection, per tornare dritti dritti negli anni 80 con un duetto che ha fatto letteralmente tremare il mondo della musica, due divinità assolute del rock, due icone di stile, di

Dancing in the Street, beh, un'energia titanica incontenibile, che bello questo ballando per la strada, un'immagine potentissima in questo lunedì mattina. E adesso cambiamo decisamente ritmo, arriva anche Joe con End of Beginning.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Le 10 in punto su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Io sono sempre Katia, sono quella che è qui a guidare un po' il quartier generale di quelli del bicchiere mezzo pieno, anzi è lunedì quindi siamo super operativi, anzi ve l'ho promesso all'inizio, lo ribadisco.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

La voce è quella di Olivia Rodrigo su Radio San Marino con la sua Drop Dead nel nostro lunedì mattina. Allora, cari compagni di viaggio, sì, così vi voglio chiamare. Anzi, quando pensiamo ai nostri compagni di viaggio, quelli della nostra vita, ci vengono subito in mente le persone più strette, quindi il partner, i figli, i genitori, i migliori amici. Però c'è un'intera categoria di compagni di viaggio che noi, immersi magari nella frenesia delle nostre giornate, finiamo un po' per ignorare. E sto parlando di tutti quegli sconosciuti abituali con cui magari condividiamo i nostri tragitti, le nostre routine. Pensateci bene: il barista che vi prepara il caffè tutte le mattine, il signore che incrociate sempre sul treno o sull'autobus, la collega dell'altro reparto con cui condividete l'ascensore, o che ne so, il portinaio, il benzinaio. Ecco, queste persone diciamo che sono delle comparse fisse nel film della nostra vita, eppure 9 volte su 10 magari entriamo nel bar guardando lo schermo del telefono, ordiniamo senza alzare gli occhi, prendiamo il resto, usciamo e diciamo che diventiamo un po' dei fantasmi che incrociano altri fantasmi. Però siccome siamo gli orgogliosi portabandiera del bicchiere mezzo pieno, possiamo anche fare questa riflessione insieme, ossia che la vera rivoluzione poi si fa con quei piccoli gesti. Quindi provate a immaginare l'impatto bellissimo in senso positivo che può avere un sorriso sincero regalato anche questo lunedì mattina, cioè guardare gli occhi del barista e magari dirgli grazie, oggi il caffè è buonissimo, buona giornata, scambiare due parole in ascensore invece di fissare lì imbarazzatissimi il display man mano del telefono, man mano che scorrono i piani. Ecco, secondo me questi piccoli frammenti di umanità condivisa non costano assolutamente nulla, però hanno il potere magico anche di svoltare la giornata, sia chi riceve, paradossalmente, di ricaricare di energia anche chi li compie. Quindi ecco, tirate sulla testa dal telefono e regalate magari anche oggi un sorriso inaspettato.

0: a San Marino.
1: Ed ora sgombriamo il campo dai pensieri legati a lunedì, anzi accendiamo i riflettori su una protagonista musicale di questa settimana, una produzione che sicuramente vi trasporterà in un'altra dimensione, questo groove sofisticato, sound internazionale, e secondo me non potrete più farne a meno, anzi preparatevi per farvi rapire. Arriva Tame Impala con la sua Dracula.

Tame Impala con Dracula su Radio San Marino tra le nostre new play della settimana, ed ora prontissimi invece a scoprire tre grandi successi conclamati: Madame Marrakesh con Volevo Capire, poi Ordinary Love degli U2 ad aprire.

0: Radio San Marino.
1: Ed ora vediamo un po' chi si fa in giro. Vi porto direttamente a sabato 16 maggio, dove alle ore 21 presso l'auditorium Little Tony di Serravalle nella Repubblica di San Marino andrà in scena lo spettacolo teatrale La vita e gioco, tratto dall'opera di Alberto Moravia. Si tratta di un dramma in due atti che affronta un tema centrale ancora attuale: il contrasto tra una visione ludica dell'esistenza intesa come espressione di libertà e una visione

E la regia è affidata a Gianandrea De Cesare e Cristian Guidi. Quindi ve lo ricordo, appuntamento per sabato 16 maggio ore 21, auditorium Little Tony di Serravalle nella Repubblica di San Marino. La vita è gioco, tratto dall'opera di Alberto Moravia.

0: Ed ora facciamo un salto indietro nel tempo e apriamo con estrema cura lo scrigno segreto della nostra immensa collection. Anzi, vi dico che stiamo per liberare un inno immortale, una canzone rock leggendaria che ha unito generazioni intere sotto lo stesso cielo. Protagonisti Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

diretta dalla nostra collection qui su Radio San Marino. E adesso insomma ci prepariamo dopo tutto questo rock per sentire un altro brano. Tra poco l'appuntamento con le notizie, intanto Seif con Buona Domenica.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto. La linea va alla nostra redazione con le notizie.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno da Filippo Mariotti. Dopo il furto avvenuto tra il 1 e il 2 febbraio nella sede di Faetano di Banca di San Marino, i titolari delle cassette di sicurezza si preparano a costituire un comitato per tutelare i propri diritti. Secondo quanto ricostruito dai promotori, ignoti sarebbero entrati nel caveau aprendo tutte le cassette e portando via il contenuto. I clienti lamentano informazioni frammentarie sulle sorte dei beni custoditi e valutano ore iniziative comuni, anche legali, nei confronti dell'istituto. Delegazioni di CGIL Rimini e CSDL hanno partecipato in Germania alle celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria contro il nazismo tra Darmstadt e il memoriale dell'ex campo di Waldorf. Negli interventi è stato ribadito il valore della memoria antifascista come impegno attuale contro revisionismo, razzismo ed estremismi. Il segretario CSDL Enzo Merlini ha richiamato anche il ruolo di diplomazia, ONU e cooperazione internazionale nella difesa della pace. La pagina estera: nuovo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare il conflitto in Medio Oriente. Teheran ha respinto le richieste americane sul programma nucleare e Donald Trump ha definito la risposta iraniana totalmente inaccettabile. Restano aperti i nodi sull'uranio arricchito e sulla sicurezza nello stretto di Hormuz, dove cresce la tensione militare. Israele ribadisce che la guerra non è finita, mentre gli Stati Uniti mantengono il blocco navale anti-Iran nel Golfo. Voltiamo pagina. A Vienna si è aperta la settimana dello Eurovision Song Contest con il tradizionale turquoise carpet. Sul tappeto hanno sfilato gli artisti dei 35 paesi partecipanti davanti a migliaia di fan, protagonisti anche i rappresentanti di San Marino, Zenith e Boy George, che hanno scelto look scintillanti dominati dall'argento. Domani la prima semifinale. Lo sport: nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 contro l'Atalanta, mentre la Roma rimonta il Parma e vince 3-2 agganciando i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, vittorioso 1-0 a Verona. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e resta in corsa per la salvezza. Questa sera Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti vola agli ottavi degli internazionali d'Italia battendo Cerundolo, avanti anche Darderi, oggi in campo Sinner. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
3: Radio San Marino, meteo.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una lunedì ancora piuttosto instabile sull'Emilia Romagna per il transito del fronte freddo che impegna le regioni settentrionali. Avremo comunque delle schiarite anche ampie nel corso del giorno sulle pianure emiliano-romagnole e poi ancora a rischio però di acquazzoni e temporali in formazione dai rilievi appenninici che torneranno a sconfinare anche sulle aree pianeggianti e sulle coste adriatiche verso sera. Le temperature saranno in lieve ripresa nei valori massimi, staremo intorno ai 22-23 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ed eccoci qui su Radio San Marino, ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento con l'informazione e il meteo e atterriamo a piedi pari in questa nostra ultima densissima ora di diretta insieme, sempre qui su Radio San Marino. Io sono Katia, sono saldamente al timone di quello che è il quartier generale del bicchiere mezzo pieno, e anzi qui non si abbassa mai la guardia, ve l'ho promesso questa mattina, lo ribadisco, l'obiettivo è arrivare all'ora di pranzo un po' svoltati, più leggeri e dai, con una carica che magari mi auguro vi basterà per portare avanti tutto questo lunedì. Allora, 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp. Intanto si ricomincia da Annalisa.

L'eleganza, lo stile inconfondibile degli Overphonic con il loro capolavoro Mad About You, pazzo di te. E voglio partire proprio da questa parola, pazzia, per scardinare uno dei grandi miti, diciamo, dell'età adulta, perché crescendo viene costantemente insegnato ad essere razionali, quadrati, misurati in ogni singola cosa che facciamo, e il lunedì mattina è forse il momento di massima razionalità della settimana, perché guardiamo l'agenda, calcoliamo i tempi, ottimizziamo gli spostamenti, cerchiamo di non sprecare nemmeno un secondo, diciamo che diventiamo un po' delle macchine di pura logica ed efficienza. E se qualcuno decide improvvisamente di fare una scelta che esce un po' da questo schema precisissimo, la prima cosa che gli diciamo: ma sei pazzo? Che ne so, ad esempio, decidi di iscriverti all'università a 40 anni perché è il tuo sogno nel cassetto? Sei pazzo? Spendi i tuoi risparmi per fare un viaggio dall'altra parte del mondo da solo? Follia pura. Ma noi, che come sempre siamo i fieri irriducibili portabandiera di questo bicchiere mezzo pieno, abbiamo anche il dovere di guardare le cose un po' da un'altra prospettiva, perché questa cosiddetta pazzia in realtà non è un difetto di fabbrica, anzi è l'unico vero motore che ci tiene vivi. La razionalità sicuramente ci serve per pagare le bollette, arrivare puntuali in ufficio, sicuramente, però diciamo è quel granello di pazzia, quella passione magari a volte anche un po' irrazionale per qualcosa o per qualcuno, che poi alla fine ci fa brillare gli occhi, ci dà un senso, diciamo, anche a tutto quello che possiamo fare durante la giornata, anche a tutti i nostri sforzi. Quindi essere mad about something, essere pazzi per un progetto, per un amore, per un hobby, significa anche avere un fuoco dentro che nessuna routine grigia del lunedì potrà mai spegnere. Quindi non permettiamo assolutamente alla paura di essere giudicati come fuori di testa, di ingabbiare i nostri sogni migliori. Anzi, le idee che hanno cambiato poi il mondo sono sempre sembrate delle follie, cioè finché non sono state realizzate. Quindi per questo inizio di settimana, dai, vi auguro di coltivare con orgoglio il vostro lato più appassionato. E a proposito, di passioni, la grande musica italiana è pronta a fare la sua parte, c'è anche Fulminacci nella nostra

l'energia esplosiva, il ritmo incalzante degli Imagine Dragons con la loro bellissima Bad Liar qui su Radio San Marino. Pessimo bugiardo significa un po' il titolo, e questa secondo me è una definizione che merita un attimo una riflessione, perché tutti noi nella nostra vita quotidiana, o almeno a tutti noi, capita a volte di mentire. Però la cosa interessante è che la persona a cui in realtà diciamo il maggior numero di bugie in assoluto non è tanto il nostro partner, il capo, gli amici, ma più che altro noi stessi. Cioè, quante volte magari ci raccontiamo delle bugie per non affrontare la realtà? Cioè, iniziamo magari una giornata massacrante, siamo stanchi, però ci diciamo non sono stanco, ce la faccio benissimo, oppure che ne so, subiamo un'ingiustizia e ci rimaniamo malissimo, per orgoglio ripetiamo che non ci importa. Ecco, diciamo che ci sforziamo di essere dei bugiardi perfetti per apparire un po' sempre forti, no? Non vulnerabili. Però per la nostra TV del bicchiere mezzo pieno c'è una verità molto più bella e liberatoria, che cioè essere dei pessimi bugiardi con se stessi è in realtà una fortuna immensa. Cioè, quando siamo dei pessimi bugiardi, la nostra vera natura, la nostra stanchezza trovano sempre il modo di uscire un po' allo scoperto, e meno male, perché mentire costantemente alle proprie emozioni poi non porta da nessuna parte. Quindi smettiamola di fingere, diciamo quello che è, concediamoci questo lusso anche meraviglioso di essere trasparenti, no? Di non dover per forza recitare la parte di quelli invincibili a tutti i costi. E facciamolo anche accompagnati dalla bella musica. Arriva Sinead con Boy George, che rappresenterà San Marino Eurovision Song Contest con Superstar.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zani, ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu, che torna con mia somma gioia a occuparsi delle istituzioni sammarinesi. Ritornano i racconti istituzionali per conoscere meglio le persone, i politici, le leggi che regolano questo meraviglioso Stato, e lo facciamo proprio da vicino, dall'interno. Nel nostro viaggio con noi ci accompagna come sempre l'avvocato Giovanna Crescentini. Insieme a lei scopriremo quelle che sono le leggi, proprio come sono state scritte, come sono state ritrovate, come sono state interpretate e poi applicate, e naturalmente conosceremo i vari ruoli della politica sammarinese. Tutto questo come sempre accompagnato dalla musica di Radio San Marino. Avremo come ogni giorno lo sguardo nel passato, ovvero ritroveremo delle vecchie emozioni che credevamo sopite ma che riemergono grazie alla musica di quel periodo. Daremo un'occhiata a quelli che sono secondo noi i successi che invece ci accompagnano già nel futuro, a partire da domani. Intanto partiamo da Night con la sua Forte.

0: dell'epoca e quindi gli statuti del 1200 che sono pervenuti a noi non in forma integrale, decretano che la durata dell'incarico dei reggenti fosse di 6 mesi. È vero che nel corso dei secoli ci sono state rarissime eccezioni in cui questo lasso di tempo si è prolungato oltre ai 6 mesi, ma San Marino tuttavia ha sempre cercato di evitare il pericolo di avere uno dei due capi di Stato, diciamolo così, uno dei due individui ai vertici dello Stato per periodi troppo lunghi, e questo per evitare il rischio di creare un potere personale capace di soffocare il potere collegiale dell'Arengo prima e del Consiglio Grande Generale poi, perché sappiamo che l'Arengo a un certo punto, come sancisce la rubrica prima del libro primo degli statuti, è diventato troppo tumultuoso perché le famiglie erano aumentate e dunque c'erano troppi capifamiglia che partecipavano all'Arengo. Hanno questi capi famiglia deciso di delegare le loro funzioni a un consiglio ristretto fatto di 60 consiglieri. Tuttavia, sia l'Arengo prima sia il consiglio poi eleggevano per 6 mesi questi due capitani reggenti, i quali avevano poteri enormi di governo, poteri politici amministrativi molto più incisivi di quelli che hanno oggi. Cioè oggi hanno un potere di vigilanza e di garanzia costituzionale prezioso e altissimo, ma al tempo avevano proprio poteri di governo. Teniamo presente che nell'epoca di cui parliamo non c'erano i segretari di Stato, quindi non c'era un congresso di Stato, non c'era una burocrazia, quindi un apparato amministrativo come quello attuale o anche di qualche decennio fa, e quindi ben si comprende come i capitani reggenti avessero moltissime mansioni, quindi durante il loro semestre erano detentori di un potere notevole che poteva anche degenerare se si fosse protratto per una durata eccessiva o comunque superiore ai 6 mesi. Ecco il motivo dei 6 mesi: concentrare in un periodo breve il loro mandato, perché al loro mandato corrispondevano molti poteri e il rischio era quello che un uomo solo, tra virgolette, al comando, o come in questo caso due uomini soli al comando, potessero, diciamo, incidere negativamente sui poteri che invece gli statuti sin dall'origine avevano attribuito all'Arengo prima e al Consiglio poi.
1: Radio San Marino.
2: Prima di ritornare insieme all'avvocato Giovanna Crescentini, c'è anche il tempo di dare appunto un'occhiata a quello che è uno dei successi sicuri di domani, che ritroveremo ad accompagnarci nelle nostre giornate insieme, ma anche a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale in onda ogni weekend con la voce di Brunella Ugolini. Torna Francesca Michelin con Una donna non può, questa settimana tra le nostre new play.
3: Ascolti i successi di

0: diamoci del tu.
1: C'è una differenza sostanziale. Negli altri stati è un'onorificenza o comunque un riconoscimento di una carriera politica in tarda età. A differenza invece qui a San Marino possono essere anche molto giovani. Per cui ti chiedo, quali sono i criteri con cui vengono scelti gli eccellentissimi capitani reggenti?
2: Diciamo che i requisiti previsti dalle norme vigenti sono quelli di aver compiuto almeno 25 anni di età, di essere cittadini sammarinesi originari, e quindi i cittadini naturalizzati non possono essere eletti a capitano reggente, e l'altro requisito è quello di non aver ricoperto l'incarico nei 3 anni successivi, cioè dal termine di un precedente incarico all'inizio di un nuovo incarico devono essere trascorsi almeno 3 anni. Anche questo divieto temporale si collega sempre al fatto della durata dei 6 mesi, perché questo sarebbe stato concentrare nelle mani degli stessi questi poteri così importanti. A questo si lega anche, ad esempio, il cosiddetto potere di veto, quindi i 2 capitani reggenti dovevano e devono ancora sempre decidere e assumere le loro determinazioni collegialmente, e uno può porre il veto all'altro, e questo si collega anche all'istituto del sindacato della reggenza, cioè solo i capitani reggenti ancora oggi al termine del loro mandato sono sottoposti ad un possibile sindacato da parte anche di un solo cittadino avanti al collegio garante della costituzionalità delle norme oggi. In passato era avanti a 2 consiglieri eletti dal Consiglio Grande Generale ad hoc. Però ecco, i capitani reggenti hanno anche questo giudizio sulla loro responsabilità istituzionale per il fatto e il non fatto. Ma tutto questo sono tutti 4 istituti che assicuravano che i capitani reggenti non accentrassero il loro potere a discapito di quello che doveva rimanere il potere dell'Arengo prima e del Consiglio poi.
1: Io ringrazio l'avvocato Giovanna Crescentini, che è dirigente ufficio segreteria istituzionale, ed è lei che ci guida all'interno delle istituzioni nei nostri racconti istituzionali di Radio San Marino.
2: Saluto tutti e grazie Mirko per la pazienza e ringrazio tutto il pubblico per l'ascolto. Buona giornata a tutti e buona settimana.
3: Diamoci del tu.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: Nel 1978 loro due erano due icone per i ragazzini di quell'epoca. Io avevo 14 anni, ve lo posso anche dire, e io sognavo ad occhi aperti di poter incontrare e conoscere Olivia Newton-John. Per le ragazze lo stesso era John Travolta. Li ritroviamo insieme con Summer Night dalla colonna sonora del film Grease Collection.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

E l'amore trionfa come ormai è consuetudine in questi film meravigliosi. 1978, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Night, canzone che appartiene alla colonna sonora del film Grease, uscito proprio in quegli anni, che ha fatto sognare tutti. Non dite di no, io vedo teste che si muovono, quelli che dicono di no è perché o non hanno visto il film o non sono nati in quel periodo. Era la nostra collection e voi sapete che collection è sinonimo di saluti. Già pronto Iroletti a introdurci nel pomeriggio di Radio San Marino, dove ritroveremo anche Marco Corone, la sua community e la sua incredibile. Stabiliamo un contatto. Per quanto mi riguarda, invece, io vi aspetto domani mattina intorno alle 6 insieme all'altro scappato di casa che è Roberto Bagazzoli, per dare alla vostra giornata quella forma irrimediabilmente convessa. Da Mirko Zani è tutto, grazie per essere stati con noi, vi aspetto domani, ciao!

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una lunedì ancora piuttosto instabile sull'Emilia Romagna per il transito del fronte freddo che impegna le regioni settentrionali. Avremo comunque delle schiarite anche ampie nel corso del giorno sulle pianure emiliano-romagnole, poi ancora a rischio però di acquazzoni e temporali, informazione dai rilievi appenninici che torneranno a sconfinare anche sulle aree pianeggianti e sulle coste adriatiche verso sera. Le temperature saranno in lieve ripresa nei valori massimi, staremo intorno ai 22-23 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7 che ci sta ascoltando tramite il sito sanmarinortv.sm oppure chi tramite il DAB. Si parte anche in questa settimana, tante belle cose di cui parlare, naturalmente rimarremo legati alla musica anche perché sono i giorni di Eurovision Song Contest e infatti la prima delle canzoni in scaletta potete già immaginare qual è. Tante novità però musicali di cui parlare, nel weekend sono successe tante cose, come sapevamo insomma venerdì scorso tanti nuovi progetti musicali sono usciti e continueremo a parlarne, ma anche questa settimana arrivano tante novità. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi scritti o vocali e tra poco approderemo subito su queste novità che riguardano i Beatles, ma perché no anche Drake, che finalmente sta per uscire con il suo album Iceman, c'è anche Dua Lipa, insomma tante cose di cui dobbiamo parlare anche che riguardano i successi internazionali. Ma a proposito di successi

Animals e la loro Closer era il 2016, 10 years later, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia questo lunedì 11 maggio. Come state voi? Inviateci naturalmente messaggi scritti o vocali al 335-104-1027. Intanto possiamo dire che è stato il weekend di Santissimo, l'album di Safe che sta andando forte, per quanto ancora sul sito Fimi sta insomma tenendo la prima posizione Vangelo di Shiva, Nerissima Serpe con il suo nuovo album, Tutto è possibile di Joely e con Olli lì dietro che bussa. Tra poco torneremo anche invece sui singoli, però questa settimana sarà interessante dal punto di vista delle nuove uscite, un po' come la scorsa, perché arrivano progetti molto diversi tra loro sul fronte internazionale. Davanti a tutti Drake con questo Iceman, l'album che ha annunciato con una trovata bella per quest'era social, ovvero una piramide gigantesca di ghiaccio piazzata a Toronto, da cui poi è spuntato l'indizio con questa data d'uscita. Il suo ritorno da solista arriva a 3 anni da For All The Dog, dopo collaborazioni e soprattutto dopo il dissing con Kendrick Lamar che ha segnato l'hip hop recente. Quindi si riscriverà la storia tra pochissimo. Intanto in Italia occhi puntati su Max Gazzè, che questa settimana esce con un nuovo album, ma anche Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato, è già uscito il singolo Kodak venerdì scorso. Ma a proposito, dicevo, di uscite musicali che rimangono ben salde per quanto riguarda i singoli, alla terza posizione c'è La Testa Gira, questo pezzo possiamo dire di Fred De Palma, Anitta e Mischilla, sta dominando le classifiche e probabilmente dominerà anche il sound dell'estate. Un groove bello tirato, diteci la vostra naturalmente, ma qua La Testa Gira, eh? È anche lunedì, quindi gira parecchio.

0: Vorrei rinascere Craig David, l'ho già detta questa frase qualche anno fa, lontano, forse era il 2013, è venuto anche a Rimini Craig David nella bassa Romagna per una certa Molo Street Parade, se non ricordo male. Sicuramente è, insomma, uno di quei ricordi che però è rimasto, perché Craig David in Romagna, insomma, è tosta come cosa. Tornando invece a noi, questo weekend è stato anche il giorno in cui c'era il 9 maggio, no? 9 maggio, che è una data speciale per alcuni artisti, in questo caso per Liberato, che è tornato. Non so se conoscete questo artista partenopeo dalla Identità Misteriosa. Dopo un anno di silenzio ha pubblicato questo Radio Liberato, un progetto che sembra pensato proprio come una trasmissione radiofonica notturna. Non solo canzoni, ma anche jingle, telefonate, monologhi, voci, intermezzi. Dentro ci sono due inediti, Goodbye e Into Street featuring Mahmood, ma anche una rilettura di Trap Queen di Fetty Wap trasformata in Napoli Queen. Poi ci sono gli ospiti quasi cinematografici: Alberto Angela, Valerio Lundini, Serena Rossi, Stefano De Martino, Stash, fino a una chiromante che gli legge le carte al telefono. Quindi progetto di Liberato, nuovissimo e iper consigliato. Ora andiamo da un nuovissimo duo invece, MR Comi, Vacci Piano.
1: Scusa se

Don't Be So Shy, il 2016 sulla radio che senti, se il vostro ero letti a tenervi compagnia, intanto ci scrivono, ora è ascoltare Pop Up di Milord, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto continuiamo a parlare di musica. In questi giorni i Beatles sono tornati d'attualità, non solo per la memoria, da una parte anche per Apple Corps, che ha annunciato che il leggendario edificio al numero 3 di Savile Row a Londra, quello del Rooftop Concert del 1969, diventerà dal 2027 una grande esperienza ufficiale per i fan, con archivi, mostre, ricostruzioni dello studio di Larry B e accesso al tetto più famoso della storia del rock. Ma il collegamento col presente è ancora più forte, perché come dicevamo la scorsa settimana, venerdì è uscita Home to Us, la nuova canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, il loro primo vero duetto vocale, cioè nella loro lunga carriera non avevano mai collaborato così strettamente. Il brano anticipa il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 maggio, quindi sì, più di 50 anni dall'ultimo concerto, i Beatles continuano ancora a fare notizia tra storia, nuove uscite e leggenda viva. Ora dal passato al presente, perché una che sicuramente diventerà leggenda è lei, Taylor Swift.

0: voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Momento New Play sulla radio che senti, e c'è il featuring dell'anno sicuramente per Sabrina Carpenter, quello con Madonna, che sarà in Confession 2, l'album di Madonna che uscirà il 3 luglio, e appunto c'è questo featuring di Madonna con la giovane Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love, l'avevano già spoilerato in quel del Coachella, il grande festival californiano. Le ascoltiamo, Madonna e Sabrina Carpenter.
4: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 20 maggio sconto del 25% su tutti i prodotti della linea Solidal Coop. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sottovuoto 600 grammi, scontato al 25%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E intanto che

0: San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda di Radio San Marino, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. Adesso un pochino cupo il tempo nella Bassa Romagna, ma si prevede bella stagione in arrivo e tante cose anche all'aperto, come questa, il Giro del Monte, che si terrà sabato 23 maggio, la storica podistica attorno al Monte Titano. Percorso tradizionale di 7 km su strada e anche sui sentieri immersi nel bosco, 9 km più 450 dello Sky Trail. Confermati gli ingredienti ormai classici, il percorso con partenza e arrivo dalla Porta del Paese, lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai piccoli ai grandi. Diverse formule per partecipare, dalla podistica competitiva alla semplice camminata per adulti e bambini fino alla staffetta. Torna anche il trail run nei sentieri che costeggiano il monte. Maggiori informazioni su visitsanmarino.com. Il tutto si terrà il 23 maggio dalle 14 in piazzale Lo Stradone, qua nel centro storico.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Game Impala, Dracula.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
3: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di

0: essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: È il momento della collection su Radio San Marino, un salto indietro nel tempo. Ci sono loro, gli Oasis, uno degli inni di questo gruppo, Don't Look Back in Anger, pubblicato nel 96, contenuto nell'album What's the Story, Morning Glory, ed è stato il loro secondo numero uno nel Regno Unito. Ce l'ascoltiamo, gli Oasis.
1: Rivivi insieme a noi le

Don't Look Back in Anger era il 1996 e la reunion degli Oasis non resterà solo sul palco, diventerà anche un documentario evento. Il film racconterà questo tour 2025 degli Oasis, uno dei ritorni rock più attesi degli ultimi anni. Uscirà l'11 settembre, ancora non c'è un titolo, distribuzione limitata, entro fine anno sarà anche disponibile su altre piattaforme, ma a idearlo è stato Steven Knight, che sarebbe il creatore di Peaky Blinders. E si è occupato di questa cosa che riguarda gli Oasis, sicuramente una cosa molto britannica e secondo me molto molto bella, vedremo. Intanto chiudiamo l'ora insieme con un altro artista che porta tantissime persone ai suoi live, sto parlando di Ultimo con la sua Acquario, anche lui parte da Tor Vergata con uno di quei tour giganteschi quest'anno. Tra pochissimo arriva la nostra redazione con le news, quindi rimanete sintonizzati sulla radio che senti con i roletti fino alle 15.30. Ultimo con la sua Acquario.

0: casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio casa. Prezzi bassi sempre.
1: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
2: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dall'economia. Nel primo trimestre dell'anno crescono gli indicatori a San Marino rispetto al 2023. L'Ufficio Nazionale di Statistica registra un aumento di oltre 1.600 dipendenti nel settore privato. In particolare il comparto manifatturiero si conferma il vero motore occupazionale del paese. Aumentano anche i lavoratori frontalieri e il numero totale delle imprese sul territorio. Dall'altra parte si registra un leggero incremento della disoccupazione con 752 unità. Incoraggianti i dati sul turismo, in particolare sugli arrivi e sulle presenze degli stranieri. Quest'estate sulle spiagge di Rimini non si potrà più fumare sotto l'ombrellone. Lo prevede la nuova ordinanza balneare in vigore dal 16 maggio al 20 settembre. Il divieto, già presente sulla Battigia dal 2019, viene esteso anche alle aree in concessione degli stabilimenti balneari. Restano escluse soltanto le aree dedicate ai fumatori. Confermato il divieto assoluto nelle aree gioco per bambini e negli spazi sportivi. Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro. Viene inoltre ampliata la fascia oraria mattutina in cui è consentito il bagno a mare dei cani. Ora il maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta arancione per vento per l'area dell'Appennino romagnolo. Per domani 12 maggio si attendono raffiche di burrasca forte sull'Appennino orientale. Le folate potranno raggiungere la velocità di 88 km orari. Le autorità raccomandano molta prudenza vicino ai viali alberati e invitano tutti i cittadini a mettere in sicurezza oggetti esposti al vento per la prossima giornata. A Vienna cresce l'attesa per la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Domani 12 maggio San Marino sarà protagonista con Zenith e Boy George. Gli spettatori italiani potranno sostenere il titano con televoto attivo indicativamente dalle 22.25 alle 22.45. Dall'Italia si potrà votare inviando un SMS con il codice 13 al numero 475-4750 oppure chiamando l'894-001 e digitando sempre il codice 13. Disponibile anche il voto online attraverso il sito www.sc.vote. Come previsto dal regolamento, gli italiani non possono votare per l'Italia, ma possono sostenere San Marino e contribuire così alla sua corsa verso la finale. E per finire lo sport, la nazionale sammarinese di rugby a 7 ha completato uno stage a Marsiglia. Gli atleti hanno lavorato duramente con il giocatore professionista Romeo Ponge Prince. Il principale traguardo è affinare la coesione e il gioco di squadra in vista delle prossime sfide. Il vero primo banco di prova sarà il torneo RSM Sevens a Chiesanuova del 23 e 24 maggio. A metà giugno ci sarà invece la Conference Tour in Kosovo. Questo rappresenta un appuntamento fondamentale per ottenere i minimi per i giochi di piccoli stati di Monaco 2027. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
2: Ringraziamo Davide e la nostra redazione in questo lunedì 11 maggio. Tanti auguri ad Alessandro Cattelan, rest in peace a Valentino, lo stilista avrebbe compiuto gli anni oggi. Ieri festa della mamma, tanti artisti hanno usato i social anche per lasciare un pensiero. In Italia i messaggi di Alessandra Amoroso, Emma Zucchero, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio e anche Vasco Rossi, che tra qualche giorno sarà qua a Rimini per la data zero del suo tour, ha definito le mamme le vere rockstar. È un ottimo feedback del nostro Blasco nazionale. Ripartiamo però dal sud Italia con questa canzone che rappresenta molto il sud. Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

Ma che stile! Lenny Kravitz, che tornerà in Italia nel 2026, headliner del Firenze Rocks il 12 giugno alla Visarno Arena. Sarà un'opportunità unica per ascoltarci quest'icona del rock dal vivo con tutti i suoi grandi successi qua in Italia. Ora invece andiamo da Billie Eilish, che ha preso posizione su un tema che divide tanto il pubblico dei concerti. È giusto filmare tutto con lo smartphone o bisognerebbe godersi il live senza schermi davanti? Perché ci sono state un po' delle polemiche nelle ultime settimane e Billie Eilish ha difeso apertamente i fan, soprattutto quelli più giovani. Ha detto che oggi per la Gen Z registrare un concerto è anche un modo per tenersi stretto quel momento, riviverlo una volta tornati a casa. Ha raccontato che anche lei da ragazzina ai concerti filmava praticamente tutto. Certo, ha ammesso che i social hanno anche un lato scuro, ma ovviamente ha ricordato una cosa importante per lei soprattutto, che senza internet probabilmente non avrebbe avuto la carriera che ha oggi. E intanto ne approfittiamo anche per questo aggiornamento che la riguarda: è in piena modalità album, sta lavorando al suo quarto disco. Bella per Billie Eilish. Noi ora torniamo nel bel paese, c'è il nostro Samurai J, che ha portato un po' di America Latina in quel del Sanremo di quest'anno, e tra l'altro è una delle canzoni che va più di tutte e la sentiremo anche per i prossimi mesi, per tutta l'estate. Sarà un'ossessione. Samurai J su Radio San Marino. Yeah.

Samurai J, ossessione, canzone anche tradotta in spagnolo da pochissimo. Ora invece la nostra new play, brani freschissimi usciti da poco, e Tame Impala torna in versione notturna da dance floor con questa novità, si intitola Dracula, è uno dei brani più forti del suo album Dead Beat. Kevin Parker mette insieme psicadelia, groove, disco ed elettronica. Ci ascoltiamo questo successo, o questo meglio dire futuro successo, nella nostra new play, brani freschissimi usciti da poco, Tame Impala, Dracula.

Qualcuno ha visto Lazza spasso col cane sabato a Milano? George. Senit, boy George, superstar, manca veramente pochissimo. Domani sarà il loro turno, la prima semifinale di Eurovision Song Contest. E domani sarò con voi, sempre dalle 13 alle 15.30. Commenteremo e cercheremo di capire un po' qual è lo stato d'animo prima di questa prima semifinale Eurovision Song Contest. Per il momento è tutto, ci risentiamo domani. L'appuntamento è alle 16 con Marco Corona e stabiliamo un contatto a tutta la community. E dalle 17 il nostro programmatore Gigi Restivo. Io vi abbraccio forte, vi auguro buon pomeriggio. E non vi lascio a mani vuote, ma con Coez e la sua Mal di te. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto. Ci risentiamo domani.

Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è

0: il cuore, son sicurissimo, amore.
1: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi, tripacco a soli 11,99 euro.
6: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
10: Allora torniamo a muoverci a ritmo di musica, perché venerdì scorso è uscito il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che per un po' ha messo da parte tutte le sue riflessioni, come dire, un po' filosofiche, e ci regala questa canzone che è veramente trascinante, con belle chitarre e la sua ironia, che però non manca, la cosa che lo contraddistingue da sempre. Quindi cominciamo a propiziare la bella stagione con un po' di fantasia, anche perché lo recita direttamente il titolo di questo pezzo. Summer Funk, Francesco Gabbani.
11: Ascolti

Francesco Gabbani, Summer Funk, pronto ad accogliere anche l'estate, e noi lo facciamo già con una voglia pazzesca, anche se oggi è lunedì, ma di quelli lunedì è ancora più lunedì. Magari non è andata benissimo la giornata lavorativa, avete incontrato qualche problema, non lo so, l'umore non so com'è, però a quanto pare quello che siamo dentro si vede anche fuori, non solo parlando, anzi senza nemmeno guardarsi in faccia, perché dal Giappone stavo leggendo, mi arriva questa ricerca curiosissima, secondo cui come ci muoviamo tradisce come ci sentiamo dentro, ok? Anche se non si vedono né visi né vestiti, praticamente hanno preso un po' di partecipanti e hanno visto insomma come si muovevano. Pare che tutto dipenda dall'ampiezza dei movimenti. Andiamo nel concreto, cerchiamo di capire. Quando siamo arrabbiati, o può capitare, occupiamo più spazio, cioè cominciamo a fare dei passi più lunghi, le braccia che oscillano, un'andatura molto decisa, direi quasi marziale, ecco, mettiamola così. E invece quando siamo semplicemente un po' così preoccupati, un po' tristi, e ci può stare anche quello, succede il contrario, diventiamo piccoli piccoli, cioè facciamo delle piccole falcate, proprio corte, e il nostro corpo rimane molto chiuso. Ecco, in pratica il nostro stato d'animo mi esce fuori anche quando veramente non diciamo niente. Forse se ci pensiamo, amici, nella vita di tutti i giorni un po' ce ne accorgiamo, perché ci sono persone, vi sarà capitato, che proprio da come percorrono, che ne so, un corridoio al lavoro, capisci già subito se hanno avuto una bella giornata oppure un po' meno. Quelle che arrivano velocissime, tipo Mission Impossible, ci sono anche quelle, no? Oppure quelle che sembrano veramente trascinarsi, che non vedono l'ora di arrivare alla macchinetta del caffè, praticamente l'unico obiettivo della giornata. Insomma, il corpo parla continuamente, dobbiamo stare un po' attenti evidentemente, perché la cosa viene tradita. Nell'impossibilità di farlo, amici, facciamo come meglio ci crediamo e come meglio ci fa sentire bene una cosa, indipendentemente dagli altri. E magari ci gustiamo una bella compilation di successi. Tre in sequenza con Timbaland e Katy Perry, If You Ever Meet Again. The Colors con The Rolling Stones, e cominciamo con eccola.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Correva l'anno 1989 quando i mitici Depeche Mode decisero veramente di scuotere il mondo con una chitarra blues sporca, ipnotica. Sapevate, addirittura Erepinà era niente meno che ispirato dalle memorie di Priscilla Presley su Elvis. Vabbè, il risultato è fantastico, lo sapete. Personal Jesus.
1: Rivivi insieme a noi le

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6, due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic! Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Alle 18 si riparte, amici, bentrovati, dai, che questo lunedì finisce, per molti finisce proprio in questi minuti, si chiude la porta e si va via, se ne riparla domani con molta calma. Ciao da Gigi Restivo e vi faccio pensare a qualcosa di bello, una vacanza da sogno, vista mare alle Hawaii, un classico, no? L'abbiamo sempre favoleggiato. Ecco, se vi dicessi che la cosa curiosa è che hanno fatto non dei resort, ma dei loculi, veramente dei roculi per dormire lì alle Hawaii in una specie di albergo stranissimo, eh? Però ve lo racconto fra poco perché ci sono delle cose molto molto curiose.

Just Blunt rimane una delle canzoni più belle dei primi 2000, infatti questa è datata 2004, High. Ecco, ci ha dato un po' d'atmosfera anche il lunedì sera. A questo punto vi faccio sognare veramente. Una suite vista mare, alle Hawaii, una cosa meravigliosa, senza telefoni che ci disturbano. No, e invece vi dico che alle Hawaii ha aperto un hotel a capsule in stile giapponese. Avete presente quelle cose, dei loculi, insomma, proprio come in Giappone, ma ce ne sono alcune anche nella penisola italiana, per esempio a Bologna, in aeroporto. Ma qui è diverso, perché nessuno penserebbe di andare appunto in un posto talmente seducente come le Hawaii e dormire dentro a una scatoletta fondamentalmente. Però dici, perché l'hanno fatto? Semplice, perché gli hotel da quelle parti costano veramente un botto. Ti può arrivare anche a costare $300 per una notte, mentre queste capsule evidentemente sono molto più economiche, con $60 te la cavi. Certo, chiamare la camera probabilmente è un po' ridondante e generoso. Diciamo, è una versione deluxe del cassetto del comodino, va bene così, però c'è tutto dentro, eh? Sono ordinate, ti puoi sdraiare, certo, e meno male, ti puoi guardare il telefonino, puoi ricaricarlo e basta, nient'altro. In effetti, questa formula nasce proprio, come vi dicevo, da questa tradizione ormai degli ultimi tempi in hotel in Giappone, dove queste capsule ci sono veramente da molto tempo, per chi vuole spendere poco, magari vuole fermarsi solo una notte. La cosa curiosa però, appunto, dicevo, è pensare alla Hawaii, che nel nostro immaginario ce l'hanno sempre vendute come il paradiso del relax, del resort, dei cocktail al tramonto, e invece lì magari finisci di dormire e vai via, perché insomma non si può vivere là dentro. C'è anche da dire che però per molti viaggiatori fondamentalmente la cosa più interessante è vivere il posto più che avere una camera enorme, tanto alla fine in hotel uno ci sta veramente poco, soprattutto la Hawaii. Vabbè, non mi pongo il problema, non penso di andare da quelle parti nella prossima settimana, perché c'è l'Eurovision.

Uno dice che non siamo romantici qua, non si scherza niente qua. Sasha, canzone del 1998, pensate un po' quanti anni sono passati, però è rimasta questa If You Believe. E noi crediamo che anche il lunedì sera può essere piacevole, può essere anche suggellate da un buon aperitivo. E allora, soprattutto voi che vi concedete inizio settimana qualcosa di buono per voi, un bel premio, bravi, fate la cosa giusta. E io personalmente saluto tutti gli amici che lavorano nei bar, nei locali, che anche inizio settimana ci regalano dei momenti così di leggerezza, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Grazie. Io poi vi vengo a trovare un po' più tardi, prima delle 19:30 non vengo. Sono qui però a ricordarvi una cosa molto importante: domani mi raccomando tutti quanti davanti allo schermo di San Marino RTV, perché parte lo Eurovision Song Contest, che poi arriva alla sua 70esima edizione, quindi è un'edizione particolarmente significativa, dove sentirete un sacco di belle canzoni sicuramente, ma soprattutto gareggerà la nostra Senit con l'icona Boy George nel suo featuring di Superstar. E per tutti voi che ci state seguendo in questo momento dall'Italia, un invito: votate San Marino, perché domani è la giornata in cui canteranno sia San Marino sia Salda Vinci per l'Italia. E siccome la regola vuole che non si può votare per il proprio stesso paese, diciamo così, è rappresentante, è pacifico che vi invitiamo a votare per Senit, che poi è bolognese, per cui tutto torna, capisci un pochino. Mi raccomando, domani alle 21 in diretta su San Marino RTV e su Radio San Marino, sempre con me e con Anna Gaspari, che anche quest'anno avrò il piacere di avere accanto e che saluto, si sta preparando in questi minuti. A proposito, ecco Senit.

È la marmellata piace a tutti, consola ma non risolve i problemi. E Cesare a suo modo e nella sua maniera poetica lo mise in musica parecchio tempo fa. Vogliamo dire l'anno? Non lo diciamo. Va bene, lo devo dire, 2005, ok, no, che mi guardano male, sì. Allora, 18:25, amici, buona serata, soprattutto a chi sta continuando a lavorare, perché come dico sempre, non tutti hanno la fortuna di chiudere baracche e burattini alle 18, classico orario, almeno nell'accezione comune, ma invece devono continuare. Sono tanti lavori, mestieri che non si fermano, ci sono i turnisti, proprio mansioni che non guardano all'orologio, a volte neanche al calendario, per cui voi siete particolarmente nei nostri pensieri, anzi, se volete dirci qualcosa, dice vabbè, io sto lavorando ancora, però un messaggino te lo mando, fatelo pure al nostro 335 104 1027. Siamo qui per tutti quanti voi. Allora, sapete anche che il Diavolo Veste Prada è un po' il fenomeno del momento, eccezione fatta per la biopic di Michael Jackson, film vedutissimo, non so quanti ticket si sono staccati ed è continuamente in programmazione, merito anche delle firme che sono presenti nella colonna sonora, cioè le di Gaga con la collaborazione di Deutsche, e noi lo ospitiamo e sfiliamo insieme Runaway.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: E intanto siamo pronti per sentire il ritorno di Adam Levine e dei Maroon 5, che proprio in questi giorni sono qui con un singolo che sa di futuro, però diciamo che schiaccia un po' l'occhio al passato perché è molto funky. Intanto vi dico che è solo l'assaggio di quello che vedremo live, visto che il loro tour mondiale farà tappa anche in Italia proprio tra qualche settimana. Ma intanto alziamo il volume e godiamoci questa novità con i Maroon 5, semplicemente Heroin.
2: Ascolti i successi.

Beh, un mix perfetto tra l'energia del passato, quel pop insomma che ci ha fatto innamorare di Adam Levine, della sua band, già dai tempi di Songs About Jane, insomma è veramente interessantissimo, avremo modo di ascoltarlo col tempo perché ci vuole un pochino per metabolizzarlo. Vi dicevo, molto presto in tour in Italia i Maroon 5, questa è Heroin, ma intanto noi alle 18.33 ci tuffiamo in un mare di successi senza interruzioni perché parte la nostra compilation con Harry Styles di American Girls, One Republic, Counting Stars, subito Francesco De Gregori.

0: di Radio San Marino.
1: Dunque, allora, siamo ancora a lunedì, però guardiamo in avanti, andiamo già nel prossimo weekend, quando il tempo finalmente sarà più consono e comincerà a profumare di vera primavera, specialmente sul Monte Titano. Questo per dirvi che appunto il prossimo sabato 16 maggio tornerà l'appuntamento più atteso per chi ama vivere il territorio e lo sport, con benessere, buona musica. Sto parlando del Fluxo Summer 2026 e la cornice sarà quella pazzesca di Campo Bruno Reffi in pieno centro storico a San Marino, dove per tutto il giorno potrete partecipare all'Open Day ufficiale, quindi in occasione per rimettersi in moto, che è il momento, tra, non so, una sessione di yoga, un allenamento all'aria aperta e tutto ovviamente in uno dei panorami più belli d'Europa. L'ingresso è libero, come vi dicevo, e l'energia garantita con il Fluxo Summer Campo Bruno Reffi il prossimo sabato.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Nel pieno degli anni 90 bastavano poche note per rendere celebre una canzone di un gruppo che all'epoca era sconosciuto ma conquistò subito le radio veramente di mezzo mondo. Erano i Fornum Blonde con la voce impossibile, quasi quella di Linda Perry, che prendeva degli acuti pazzeschi in quello che diventò un piccolo inno. What's up?
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Alle 19 torniamo in redazione agli aggiornamenti.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime notizie del giorno. In apertura la conferenza stampa del Congresso di Stato in vista del Consiglio Grande Generale. Il segretario Beccari tira le fila degli accadimenti a Bruxelles della scorsa settimana, la mancata discussione dell'accordo al core per causa riserva bulgara, dovuta, ricorda, al contesto di una transizione di governo oggi raggiunta. Affrontiamo la situazione sulla base delle informazioni che abbiamo, ribadisce, se questa vicenda evolverà diversamente aggiusteremo il tiro. Questa non è la fase per pensare ad accostamenti tra l'accordo con l'Unione Europea e il caso Starcom. Al segretario Stefano Canti invece il nodo sentenze CEDU, sentenze che si rispettano, che si possono certamente commentare, ma nell'interesse del paese, senza strumentalizzazioni che delegittimano l'operato della nostra magistratura, sottolinea rivolgendosi alle opposizioni. Ora l'economia, numeri positivi quelli registrati nel primo trimestre del 2026, cresce la forza lavoro, crescono le imprese e i frontalieri, sono i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. I dipendenti del settore privato crescono a 19.027, più 1.630 unità in tre anni. Leader come sempre il manifatturiero, da marzo 2023 a marzo 2026 è aumentato anche il numero dei frontalieri da 7.349 a 8.784. La disoccupazione è aumentata attestandosi a 752 unità e il tasso in senso stretto, riferito a coloro che si rendono immediatamente disponibili a entrare nel mondo del lavoro, è passato al 2,70%. All'indomani dell'attracco alle Canarie della nave focolaio Hondius risultano positivi all'antivirus una cittadina francese con sintomi peggiorati dopo il rimpatrio e un americano. Il ministro della salute italiano conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del dipartimento prevenzione assicura si attiveranno tutta un'altra serie di misure. San Marino celebra i 60 anni di carriera dei Pooh e lo fa con l'emissione di un francobollo e una moneta. La band italiana è la prima nella storia della filatelia e numismatica sammarinese a ricevere nello stesso momento una doppia emissione. Un momento solenne vissuto a Palazzo Valloni con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Tiziana Giardoni, moglie dell'indimenticabile Stefano Dorazio. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno sottolineato: la musica ci insegna il valore universale dell'ascolto. E in chiusura lo sport, tutto facile per Jannik Sinner nel terzo turno degli internazionali d'Italia a Roma. L'azzurro ha superato in due set Alexei Popirin con il punteggio di 6-2-6-0 qualificandosi agli ottavi. Troverà un derby contro un altro italiano, Andrea Pellegrino. E con questo è tutto, ma per restare per sempre aggiornati con le informazioni di San Marino RTV, scaricate l'app oppure visitate il sito. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
3: Radio San Marino Meteo.
5: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residue instabilità lungo la costa romagnola nel corso della giornata di martedì. Altrove, sull'Emilia tornerà a splendere il sole e le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione però ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mar Adriatico che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi e tutti gli approfondimenti vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ecco. Eccoci qui, allora, l'ultima mezz'oretta da passare insieme con Gigi Restivo, che è qui a presidiare l'onda fino alle 7:30. Amici, ormai tutto in fermento, siamo prontissimi, spero anche voi, per vivere la settimana eurovisiva che in realtà è cominciata, ma domani ufficialmente si aprirà il tutto alle 21 esatte in diretta da Vienna, ve lo ricordo, qui su San Marino RTV, su Radio San Marino, per seguire la prima delle due semifinali, la prima in cui ci sarà tra l'altro anche Senit con voi Giorgio, che rappresenteranno San Marino e che, amici italiani, vi invitiamo a votare, mi raccomando, e noi ce li sentiamo.

con l'incantevole voce di Amy. Our day will come, we are now. Allora, amici e amiche di Radio San Marino, in un mondo di monopattini elettrici un po', come dire, violenti, selvaggi, le cose stanno un po' per cambiare, amici, perché il faccio un po' come mi pare ai giorni contati, anzi 16 maggio, ci siamo, fine settimana, perché non so se tutti quanti ne sono a corrente, ma in Italia da quel giorno bisogna mettersi in regola con la targa, che poi chiamarlo contrassegno fa meno paura, ma sostanza è quella, e costa poco, 9 euro, vabbè, si fa tutto online, portale dell'automobilista e via, quindi niente file. E poi bisogna appiccicarlo, vi do questa dritta, appiccicarla sul parafango o sul piantone e basta, passa la paura, almeno quella delle multe, che possono essere anche costose, perché se vi beccano senza sono 400 euro a zucca, ha capito? Poi c'è l'assicurazione, ecco, là, amici, c'è già un po' più di respiro, perché c'è più tempo, diciamo, quindi si riparla di tutto a metà luglio, se non mi sbaglio, e alla fine è una spesa che oscilla tra i 30 e gli 80 euro l'anno, più o meno come un abbonamento a una piattaforma di streaming, però forse è un po' più utile se succede un pasticcio facendo scongiuri. Comunque il monopattino sta diventando grande, questo potremmo dire, c'è la targa, smette di essere anche un giocattolo, è diventata una cosa seria, un veicolo a tutti gli effetti con oneri e onori del caso, e mi sembra giusto.

cresce bene fra Quintale, non soltanto all'anagrafe ma anche proprio come produzione. Aranciata, il suo modo malinconico ma anche ironico di parlare di cose che magari non sono andate benissimo sentimentalmente. Le cose invece vanno benissimo per Madonna e Sabrina Carpenter, che stanno continuando a far parlare d'oro e parecchio col loro duetto dopo aver conquistato Coachella. C'è chi lo considera uno dei ritorni pop più furbi, ma altri invece lo vedono come una cosa, insomma, nostalgica volutamente, insomma un omaggio a quelle grandi produzioni, no, che Madonna ci regalava negli anni 90 e 2000. Di sicuro sta funzionando molto e noi ce lo gustiamo. Questo è Bring Your Love. Ascolti i successi.

classico di Luciano Ligabue, Hai un momento Dio. Io invece ho un attimo solo per dirvi che l'appuntamento mio si ferma qui, però la serata è bella che lunga, il presidio di Restivo finisce alle 19.25, ma per le 19.30 grosso modo, amici, si riparte alla grande perché c'è una bella scarica di successi senza pausa che vi attendono perché ritornano i nostri super hits, 7:30 precise, non potete sbagliarvi, e non potete sbagliarvi anche nel fatto che dopo le 20 torna Marco Corona, torna tutta la sua matta crew, quelli di stabiliamo un contatto con, potete insomma immaginarlo, una bella serata divertente. Potete sempre partecipare anche voi, al 335 104 1027 vi aspetta appunto per stabilire il contatto con qualcuno, con chiunque insomma voglia partecipare, sempre ricordandovi che domani c'è l'appuntamento più importante dell'anno per chi ama la musica pop, Eurovision Song Contest in diretta da Vienna alle 21, insieme ad Anna Gaspari, ho il piacere di commentare la 70esima edizione. Grazie a tutti, ciao da Gigi.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
7: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.